ancora, ne? Ma sciocchiana, eh? Stadio primo di maio. Buona giornata. Di me già mangio, chan. Vediamo se a qualunque, sire. Se tu compagni la base, eh? Già facciamo campiona. O qua poche mangiare si campira. Non se lo vanno, chan. Ora come ango tu. Come sa mica. Arroviar delicinga. Ma sciocchiana, eh?